0: Únete. Alexa Challenge. Alexa Challenge.
1: Escúchanos todo el día. En todas partes. Ponte.
0: Ponte.
1: Exa FM 99.7.
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?